scarci già curva ma gioia. Urare un po' che andiamo a livello di parlare panga e in già mangia. Namo presenta oggi mi ci pè. E qui ci fa prima pelle già mangia e poi la mia babana. Non sai se siamo anche lo siamo da cui, non siamo da cui lo mangia. Non sai se siamo da cui lo mangia.